0: Certorque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffisti,
1: iam,
0: fossita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, mahometana, mahometana,
2: hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como camara, como camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: quae quistar quista Anabaptista Anabaptista
1: iam
0: suenlista
1: iam
0: confisti
1: iam
0: posita morista fronista
1: iam iam iam
0: ioc ioc ioc star pagana
1: iam
0: luterana
1: iam
0: puritana
1: iam
0: bramina fina zurrina
1: iam iam iam
0: iac iac iac mahometana mahometana Como Camara, como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

Patace è un bell'impiego, assai facile da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego.